stato nel sogno, meglio c'ho stato. E aspetto pure una buona staccata.